per me, mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io qua